0: musica.
1: Come lo spirito tuli di muca.
2: Wana ife. Karwa vinga misikirize.
1: Isuka boyo radio. Ondi. Kumoyo.

0: musica.
1: Come lo spirito tuli in muka.
2: Wanaife. Kawa vinga misikirize.
1: Isuka boyo radio. Ondi. Kumoyo.